0: Interno del controllo, cerchiamo l'EPA, cammino da pressurizzazione, gancio atmosferico, repro, salta rosata, compressore dell'aria, cava con ghiera, lanciona, quarta macchina. Prende la verga, tremo un po' da combo, presa il conteo. Sinistra, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao il corpo, lancio la verga, ma le passo!
1: Partida! Utilizza le tavole alla delantera, lo persigue Montezuma. Ataca Canto Real, encaletao adelante.
2: Tajen Catatapej, Atbal Tzir, Radio Fejer,